0: Io guardo se quel letto che ci destina in fonde farà buone figure in questo luogo.
1: In questa stanza?
0: Certo, a noi la cede generoso il padrone.
1: Io per me te la dono.
0: E la ragione?
1: La ragione non qui.
0: Perché non puoi far che passi un po' qui?
1: Perché non voglio. Sei il mio servo, no.
0: Ma non capisco perché tanto ti spiace la più comoda stanza del palazzo.
1: Perché io sono la Susanna e tu sei pazzo.
0: Grazie, non tanti elogi. Guarda un poco, si potresti star

ora incomincio a capire il mistero. E a veder schietto tutto il vostro progetto. A Londra è vero. Voi

Se tutto il codice dovessi volgere, se tutto l'indice dovessi leggere, con l'equivoco con l'ansia.

0: no, Susanna, io ti vo far felice. Tu ben sai quanto io t'amo, a te Basilio tutto già disse. Or senti, se per pochi momenti meco il giardin sull'imprudit del giorno, ah, per questo favore io pagherei.
1: Sei uscito poco fa.
0: Chi parla?
2: Oh Dio!
0: Esci e al culo entri.
2: Chiudi l'asso qui sono.
1: La madama sarà, vado a cercarlo.
0: Poi dietro mi porrò.
2: Non vi cediate.
0: Taci, cerca che parla.
2: Che fate?
1: Susanna, il ciel vi salvi, avreste a casa.

0: ciascuno I suoi gusti, io mi credea che preferir doveste per amante come fan tutte quante. Un signor liberal, prudente e saggio, un giovenastro, un paggio.
1: Ah, cherubino!
0: Ah, cherubino! A cherubin d'amore! O di sul far del giorno passaggiava qui d'intorno per entrar.
1: Uomo maligno! Un'impostora è questa!
0: E un maligno con voi che gli occhi in testa! E quella canzonetta! Ditemi confidenza! Io sono amico ed altrui non la dico! E per voi? Per madama! A proposito, figlia, istruitelo meglio. Ella guarda a tavola si spesso e con tale modestia che se il conte si accorge che su tal punto sapete

0: quel che compro io vendo, a quel che tutti dicono io non c'è giù un pelo. Come? Che dicono tutti? Oh bella!
1: Oh cielo!
0: Cosa sento? Posso andare? Messaggiare? Messaggiare?

da tua cugina. Lo scheletro va rinchiuso. Picchio, madre barbarina, paurosa fuor dell'uso. Io dal muso insospettito guardo.

0: traccia tosto di fine la volate, io non che veda.
1: Ed io che sento, andate!
0: Restate, che tal danza, e quale scusa se la colpa di dente?
1: No,

0: Mas io stesso m'assisi quando in camera entrai.
1: Ed allora di dietro io mi cenai.
0: E quando io mi posi.
1: Allora io chiar mi pulsi e qui m'ascosi.
0: Oh, cielo! Dunque ha sentito quello che io ti dicea.
1: Senti per non sentire quanto potea.
0: Oh, perfidia! Frenatevi, gente! E voi restate qui.

0: Cos'è questa commedia? Cos'è questa commedia?
1: Signor, non isdegnate questo nel nostro affetto meritato tributo, orché abuliste un diritto singrato a chi verava.
0: Quel dritto non ve più, cosa si brama?
1: Le nostre nozze si son già stabilite, ora voi tocca costei che un vostro dono illibata servo coprir di questa simbolo molesta candida vesta.
0: Mia povera astuzia, ma fingere conviene. Sono grato, amici, ad un senso sì onesto. A voi prometto compier la cerimonia. Chiedo sol breve indulto. Io voglio in faccia dei miei più fili e con più ricca pompa regalando amici. Marcia due su trovi. Andate, amici.

0: state.
1: Egli ancora fanciullo.
0: Prendi quel che tu credi.
1: E per quant'hai, mano il mio labbro altivo.
0: Bene, io ti perdono. Anzi farò di più, vacante un posto, tu pizziando al reggimento mio, io scelgo voi, partite tosto, addio!
2: Ma fin domani sfondo!
0: No, parta tosto!
1: Come dirvi, signor, son già disposto!
0: Via per l'ultima volta la Susanna abbracciate! Inaspettato il colpo!
3: Ehi, capitano, a me pure la mano! Io vuoi parlarti, prie che tu parta!

suoni di bombarde di cannoni che li belli in tutti i tuoni all'orecchio fan fischiar. Non ti avrai quei pennacchini, non ti avrai quel cappello, non ti avrai

0: questo. Ecco il progetto. Per Basilio il biglietto io mi può capitar che l'avvertisca di certo appuntamento che per l'ora del ballo l'avante voi deste.
1: Sì, per sento, per un uomo sì geloso.
0: Ancora meglio. Al conte farai subito dir che verso sera attendeti in giardino. Il picciol cherubino per mio consiglio non ancor partito. Da femmina vestito faremo che sua vece ivi sen vada. Questa è l'unica strada onde Monsù, sorpreso da malama, sia costretto a far poi quel che si brava.
1: Che ti porre un chiamante il nostro caso?
2: Egli è persuaso, e dovere tempo.
0: Il tuo incontro alla caccia e per tu ancora non sarà di ritorno.
1: Oh!
0: Io vado, e posto che rubino ti mando, lascio a voi la cura.

0: amato, figaro vi importuno,
1: non mi disse,
0: lasciatemi vedere, altro benissimo, siam tu quale statura,

0: Cos'è codesto strepito? In gabinetto qualche cosa è caduta.
1: Io non intesi niente.
0: Convien che abbiate gran pensieri in mente.
1: Chi
0: che? Abbia qualcuno.
1: Chi volete che sia?
0: Lo chiedo a voi, io vengo in questo punto.
1: Ma sì, Susanna! Appunto.
0: Che passò, mi diceste, alla sua stanza?
1: Alla sua stanza? O qui? Non vi vede!
0: Susanna, e donde viene che siete si turbata?
1: Porra mia, veniva!
0: Io non so nulla.

Lasciate la PM senza chiavi. Attendete pur qui. Ma perché in tutto sia il mio dubbio distrutto, tanto le porte io.

0: signor, signor,
1: cosa è stato?
0: Che violenza, che fetti, che più?
1: Cosa dici, cos'è il senato?
0: Ascolta,
1: che parla di su,
0: ascolta,
1: che parla di su.
0: Dal balcone che guardi il giardino, mille cose inutili dal vento, e poi

ragione se tipo una volta per tre soldi mercanti un volto c'è chi il fatto non può stare occulto.

0: Deus un giudicare.
1: Io darei scelto avvocato, vengo a far le sue difese, le legittime pretese io mi vengo a palesare.
2: Vengo qui per testi, così tu provo a sapere di quali capestà.

0: ma la contessa tendrà il fiaschetto.
1: E fu un pretesto, parlato io non avrei senza di questo.
0: Carissima!
1: Piangente!
0: E mia senz'altro!

0: fratello. E giusta la sentenza, o pagare o sposar. Bravo Don Curzio.
1: Bontà di sua eccellenza.
2: E superba sentenza.
0: Che superba.
2: Siam tutti vendicati.
0: Io non la sposerò.
2: La sposerai.
1: O pagarla o sposarla. Le te prestati due nelle pezzi d'ori.
0: Son gentiluomo. Son gentiluomo. E senza l'assenso dei miei nobili parenti.
3: Dove sono? Chi sono?
0: Lasciate pur cercarli, dopo 10 anni io spero di trovarli.

0: loro leggende e ricavati i panni che nei più teneri anni mi ritrovarò addosso in masnadieri sono indizi veri di mia nascita illustre e soprattutto questo al mio braccio impresso geroglifico
1: una spatola impressa al braccio destro
0: e a voi dirvi

0: Perché non partisti?
1: Signor!
0: Saprò punire la tua disubbidienza!

0: Fava figliuola, hai buon maestro che ti fa la scuola. Non so qual uomo, qual debole, qual dio, rivolga tutto quanto a torto mio.
1: Signor, se tratterete tutte queste ragazze, addio feste, addio danza,
2: e che vorresti ballar col piede stravolto?
1: Non mi vuol più molto, andiamo,
2: belle fanciulle.
1: E a te la sua patente era in tasca rimasta?
2: Certamente,
1: che razza di domande!
0: Via, non gli far più botti, e non ti intende. Ed ecco chi pretende che sia bugiardo il mio signor nipote.
1: Cherubino!
0: Forci sei!
1: Che diamin canta?
2: Non cantano, ma dici che gli salto stamani in sui garofani.
1: E lo dice? Sarà, se ho saltato io, si può dare che anch'esso abbia fatto lo stesso.
2: Anch'esso?
1: Perché no?

Sposta la parata nuziale con la più ricca pompa. Dio vuol che sia magnifica la festa. E canti, e fuochi, e gran cena, e gran ballo.